è troppo lunga anche per me. Sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole e io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi, li accogli come onde, lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere, non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere, anzi, lì diventa più vero, perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta.

0: il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: mio.
1: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi. E più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti, gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

dice che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti avvicino.

0: niente te.
1: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

La colpa mia, se colpa è di pensare troppo a te, di sopportarti come sei, trovando scuse a quel che fai, e non dir mai qualcosa che potrebbe dispiacere a te, e di morire di gelosia non appena te ne vai.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso? Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo scambiati.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon weekend a tutti da Roberto, oggi è sabato 19 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dedicherete il sabato a un'attività di volontariato o a un aiuto concreto per un vicino in difficoltà. Uscire dal vostro guscio egoistico vi regalerà una prospettiva più ampia sulla vostra vita. Toro, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva un'esperienza solitaria senza fare domande. Questa libertà concessa tornerà indietro sotto forma di una passione rinnovata. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato alla domotica o alla gestione intelligente dell'energia in casa. Sperimentare nuove soluzioni tecnologiche vi farà sentire al passo con i tempi. Cancro, un ricordo d'infanzia legato a un luogo specifico vi spingerà a visitarlo di persona o virtualmente. Questa operazione nostalgia vi aiuterà a capire quanto siete cresciuti e cambiati. Leone, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un abbonamento ricorrente sia ancora utile. Sarete pronti a tagliare ciò che non serve più, sentendovi più leggeri ed efficienti. Vergine, in amore vivrete un pomeriggio di grande complicità attraverso il gioco, che sia un gioco da tavolo o un'attività ludica all'aperto. La leggerezza sarà la chiave per dimenticare le fatiche della settimana. Bilancia, riceverete un invito per un evento che solitamente trovereste noioso, ma stavolta deciderete di andare con uno spirito di osservazione sociologica e trarrete spunti di conversazione esilaranti. Scorpione, sarete i custodi di un segreto familiare che richiederà molta diplomazia per essere gestito. La vostra capacità di pesare le parole eviterà che una bomba emotiva esploda nel momento sbagliato. Sagittario, in amore sceglierete la via della stabilità preferendo una serata casalinga di qualità a un'uscita mondana frenetica. Il piacere delle cose semplici sarà la vostra guida per tutta la giornata. Capricorno, vi sentirete ispirati a studiare una lingua straniera. La vostra mente è affamata di nuove strutture logiche e troverà pane per i suoi denti in questa sfida. Acquario, un'intuizione improvvisa vi farà evitare una spesa inutile che stavate per fare online. Sarete fieri della vostra capacità di resistere al marketing aggressivo e di ascoltare solo il vostro buon senso. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo progetto artistico come la pittura o il collage. Non cercherete la perfezione, ma solo il flusso creativo che vi permetterà di esprimere ciò che sentite. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Eccoci qui pronti anche per questo sabato 19 settembre. Buongiorno e ben ritrovati, romantici mattinieri del mondo. Io sono Benny Ronca, vi terrò compagnia fino alle 9 in questo sabato mattina targato Romantica Radio. Insieme a me, insostituibile ai comandi della regia e pronto a far girare i dischi giusti, c'è il mitico Simone Serpone, che saluto. Allora amici, mettetevi comodi. Intanto io vi lascio il nostro contatto WhatsApp per i vostri primi dolci pensieri del mattino, 331 240 7878. Ricordate che i veri protagonisti di Romantica Radio siete soltanto voi, amici all'ascolto. E allora non perdiamo tempo, facciamo girare subito i dischi. I primi che arrivano sono quelli di Sylvie Vartan con Irresistibilmente e Riccardo Fogli con Che ne sai.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Rieccoci in diretta sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio, in questo meraviglioso sabato mattina con Benny Ronca. Vi farò compagnia fino alle ore 9. Un saluto coloroso lo voglio fare a tutti coloro che si sono messi adesso all'ascolto della nostra radio. Allora, benvenuti a bordo. Intanto vi ricordo sempre il nostro contatto WhatsApp per i vostri messaggi, sia scritti che vocali, 331-240-7878. E la nostra colonna sonora, amici romantici mattini, continua a regalarci emozioni intense grazie a queste bellissime canzoni d'amore. Allora apriamo questo blocco con l'inconfondibile voce di Peppino Gagliardi e la sua splendida La mia poesia. A seguire ci lasceremo trasportare, diciamo così, dalla voce unica di Dori Ghezzi con l'indimenticabile Margherita Dolores.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: E la nostra mattinata prosegue nel segno delle grandi emozioni e soprattutto dei ricordi più belli grazie a queste splendide canzoni d'amore di Romantica Radio. Ma prima di tuffarci di nuovo nella musica, diamo uno sguardo al calendario di oggi, sabato 19 settembre. E allora facciamo i nostri più sinceri auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Gennaro, sì, perché oggi la Chiesa Cattolica Italiana festeggia San Gennaro in questa giornata così sentita e ricca di tradizione in tutta Italia. E adesso continuiamo con la nostra musica, preparatevi ad emozionarvi con due brani straordinari. Tra pochissimo ascolteremo la voce di Edoardo Vianello con la sua Da Molto Lontano e a seguire l'energia e lo stile di Rodolfo Manchelli con Invece No, Non Cambiate Frequenza. La grande musica di Romantica Radio continua qui.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Romantica Radio, per me è sempre un piacere ascoltarvi. Irene Ascolese di Pozzuoli. Un bacio e un abbraccio forte.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E siamo sempre qui in diretta su Romantica Radio con Beni Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia ad accompagnare il vostro sabato mattina con la musica più bella di sempre, soprattutto la voglia di stare insieme. Vi ricordo che potete scriverci in qualsiasi momento 331 240 78 78 per dirci da dove ci state ascoltando oppure per dirci cosa state organizzando in questo weekend. E tra pochissimo ascolteremo la nostra rubrica Figli delle Stelle per capire come andranno i segni zodiacali di quest'oggi e quindi il nostro destino, cosa ci riserverà. Ma prima di tuffarci nell'oroscopo, amici romantici mattinieri, lasciamo spazio a due gemme autentiche della nostra canzone. Arrivano gli Homo Sapiens con Io e Te Stasera e poi Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia per farci ascoltare la meravigliosa Pescatore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Buon weekend a tutti da Roberto, oggi è sabato 19 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dedicherete il sabato a un'attività di volontariato o a un aiuto concreto per un vicino in difficoltà. Uscire dal vostro guscio egoistico vi regalerà una prospettiva più ampia sulla vostra vita. Toro, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva un'esperienza solitaria senza fare domande. Questa libertà concessa tornerà indietro sotto forma di una passione rinnovata. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato alla domotica o alla gestione intelligente dell'energia in casa. Sperimentare nuove soluzioni tecnologiche vi farà sentire al passo con i tempi. Cancro, un ricordo d'infanzia legato a un luogo specifico vi spingerà a visitarlo di persona o virtualmente. Questa operazione nostalgia vi aiuterà a capire quanto siete cresciuti e cambiati. Leone, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un abbonamento ricorrente sia ancora utile. Sarete pronti a tagliare ciò che non serve più, sentendovi più leggeri ed efficienti. Vergine, in amore vivrete un pomeriggio di grande complicità attraverso il gioco, che sia un gioco da tavolo o un'attività ludica all'aperto. La leggerezza sarà la chiave per dimenticare le fatiche della settimana. Bilancia, riceverete un invito per un evento che solitamente trovereste noioso, ma stavolta deciderete di andare con uno spirito di osservazione sociologica. Ne trarrete spunti di conversazione esilaranti. Scorpione, sarete i custodi di un segreto familiare che richiederà molta diplomazia per essere gestito. La vostra capacità di pesare le parole eviterà che una bomba emotiva esploda nel momento sbagliato. Sagittario, in amore sceglierete la via della stabilità preferendo una serata casalinga di qualità a un'uscita mondana frenetica. Il piacere delle cose semplici sarà la vostra guida per tutta la giornata. Capricorno, vi sentirete ispirati a studiare una lingua straniera. La vostra mente è affamata di nuove strutture logiche e troverà pane per i suoi denti in questa sfida. Acquario, un'intuizione improvvisa vi farà evitare una spesa inutile che stavate per fare online. Sarete fieri della vostra capacità di resistere al marketing aggressivo e di ascoltare solo il vostro buon senso. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo progetto artistico come la pittura o il collage. Non cercherete la perfezione, ma solo il flusso creativo che vi permetterà di esprimere ciò che sentite. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
6: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
8: Noi siamo figli delle stelle.
9: E siamo entrati così ufficialmente nella seconda ora di questo primo appuntamento del weekend di metà settembre di Romantica Radio. Abbiamo dunque appena ascoltato le previsioni delle stelle grazie alla voce del nostro Roberto, quindi adesso sapete esattamente cosa vi riserverà questo sabato 19 settembre. Se volete commentare il vostro segno fatelo pure, 331-240-7878. E allora amici, per inaugurare al meglio la seconda ora di musica e ricordi, partiamo subito con un brano internazionale, direi un capolavoro intramontabile. Arrivano i Foreigner con la loro straordinaria I Want to Know What Love Is e subito dopo cambiamo ritmo ma restiamo decisamente su vette altissime, diciamo così, con l'inconfondibile stile di Luca Carboni con la sua Mare Mare.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E così abbiamo fatto un bellissimo viaggio tra suoni e colori della nostra amatissima collection Napoli Pop, che è un appuntamento sempre seguitissimo da tutti voi, lo sappiamo, un appuntamento che ci regala ogni volta grandi emozioni e, diciamolo pure, anche un pizzico di nostalgia. E il nostro viaggio musicale continua e noi rimaniamo ancora a Napoli con un grande artista, Alan Sorrenti, che ci farà ascoltare la sua celeberrima Non so che darei. E poi arriva Dalida con Quelli erano giorni.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Sempre insieme qui su Romantica Radio con Benny Ronca in questo primo appuntamento del weekend di metà settembre. Ci terremo compagnia fino alle 9 per poi lasciare il testimone alla fantastica Simonetta. Ma abbiamo ancora tanto tempo per noi per ascoltare tante belle canzoni e soprattutto abbiamo tempo per farci capire cosa avete intenzione di fare in questo weekend. Mandateci un messaggio, fatecelo sapere, 331-240-7878. E se avete pensato di passare fuori questo weekend, ricordatevi che Romantica Radio potrà essere sempre con voi grazie alla nostra app ufficiale gratuita che potrete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone. Noi siamo a portata di click, a portata di tasca, potete portarci sempre con voi ovunque. E poi ci sono tante altre modalità per ascoltare Romantica Radio, come ben sapete. Per scoprirle andate a visitare il nostro sito web romanticaradio.it. E adesso arrivano altre due gemme musicali, arrivano i Panda con Notturno e dopo il ritmo travolgente di Rita Pavone con Cuore.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio e ciao a tutti voi che ci fate sognare e ritornare al nostro passato bellissimo con questi brani belli e romantici. Ciao Romantica Radio. Rosaria da Casa Giove.
1: Ascolto Romantica perché è leggera, si ascolta benissimo e poi la cosa particolare è che sblocca tanti ricordi. Buona giornata!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Beh, qui la musica e le canzoni che fanno sbloccare i bei ricordi non si fermano mai su Romantica Radio. Ma prima di lanciarci nei prossimi brani, amici romantici mattinieri che siete all'ascolto, voglio ricordarvi che potete seguirci anche sui social, per cui mi raccomando, mettete una bella spunta su Facebook, su Instagram e TikTok, lasciate i vostri commenti, mettete anche like se volete e non perderete neanche un minuto per stare con noi. Entrate dunque in questa nostra fantastica community e adesso diamo spazio ancora alla nostra musica, alle nostre belle canzoni d'amore. Arriva Renato De Profeti con Non si muore per amore e poi Stefano Sani con la sua splendida Notte Amarena.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon weekend a tutti da Roberto, oggi è sabato 19 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora subito dall'Ariete. Dedicherete il sabato a un'attività di volontariato o a un aiuto concreto per un vicino in difficoltà. Uscire dal vostro guscio egoistico vi regalerà una prospettiva più ampia sulla vostra vita. Toro, in amore sarete meno possessivi del solito, lasciando che il partner viva un'esperienza solitaria senza fare domande. Questa libertà concessa tornerà indietro sotto forma di una passione rinnovata. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato alla domotica o alla gestione intelligente dell'energia in casa. Sperimentare nuove soluzioni tecnologiche vi farà sentire al passo con i tempi. Cancro, un ricordo d'infanzia legato a un luogo specifico vi spingerà a visitarlo di persona o virtualmente. Questa operazione nostalgia vi aiuterà a capire quanto siete cresciuti e cambiati. Leone, le vostre finanze richiederanno una piccola analisi per capire se un abbonamento ricorrente sia ancora utile. Sarete pronti a tagliare ciò che non serve più, sentendovi più leggeri ed efficienti. Vergine, in amore vivrete un pomeriggio di grande complicità attraverso il gioco, che sia un gioco da tavolo o un'attività ludica all'aperto. La leggerezza sarà la chiave per dimenticare le fatiche della settimana. Bilancia, riceverete un invito per un evento che solitamente trovereste noioso, ma stavolta deciderete di andare con uno spirito di osservazione sociologica, ne trarrete spunti di conversazione esilaranti. Scorpione, sarete i custodi di un segreto familiare che richiederà molta diplomazia per essere gestito. La vostra capacità di pesare le parole eviterà che una bomba emotiva esploda nel momento sbagliato. Sagittario, in amore sceglierete la via della stabilità preferendo una serata casalinga di qualità a un'uscita mondana frenetica. Il piacere delle cose semplici sarà la vostra guida per tutta la giornata. Capricorno, vi sentirete ispirati a studiare una lingua straniera. La vostra mente è affamata di nuove strutture logiche e troverà pane per i suoi denti in questa sfida. Acquario, un'intuizione improvvisa vi farà evitare una spesa inutile che stavate per fare online. Sarete fieri della vostra capacità di resistere al marketing aggressivo e di ascoltare solo il vostro buon senso. Pesci, vi dedicherete alla cura di un piccolo progetto artistico come la pittura o il collage. Non cercherete la perfezione, ma solo il flusso creativo che vi permetterà di esprimere ciò che sentite. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E siamo arrivati nella terza ed ultima ora di questo primo appuntamento del weekend su Romantica Radio con Benny Ronk, con queste bellissime canzoni d'amore che ci fanno sognare e che ci fanno sbloccare tanti ricordi. Abbiamo appena riascoltato la voce del nostro Roberto che ci ha rinfrescato un po' la memoria su quelle che sono le previsioni dell'oroscopo di quest'oggi. Ma le novità non finiscono mai, perché su YouTube arriva un'altra intervista, quella fatta alla Bottega dell'Arte, che sono venuti a trovarci nei nostri studi qualche giorno fa, quindi mi raccomando andateci a cercare anche sul nostro canale ufficiale YouTube, sempre Romantica Radio, siamo sempre noi. Mi raccomando, iscrivetevi, è tutto gratuito e attivate anche la campanella. E adesso partiamo, anzi inauguriamo questa terza ed ultima ora con due brani incredibili. Arriva la voce stupenda di Natalie Cole con la splendida Starting Over Again e a seguire l'estensione splendida vocale di Michele Zarrillo con Indietro No.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
1: No, vabbè, ma cosa vuol dire?
2: Dai, dai, Mario.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Ed eccoci arrivati al momento nel quale potete provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali con Impressioni di settembre. Il meccanismo è molto semplice, lo conoscerete già sicuramente. Io vi dirò la strofa di una canzone famosa, vi dirò anche il titolo magari, che ne dite? E voi dovete indovinare l'artista, il cantante. Allora, vi mettiamo subito alla prova, però mi raccomando, dovete essere velocissimi, dovete rispondere con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. Allora, attenzione, orecchie bene aperte, la strofa misteriosa dice così, e la canto, sì, ma così vi aiuto ancora di più. Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare. E allora, chi canta questa canzone? Il titolo è Tu, famosissima. Mi raccomando, rispondete immediatamente, via con le risposte adesso. E mentre attendiamo le vostre risposte, noi ci ascoltiamo Pupo con Forse e Tiziana Rivale con L'amore va.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre, Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Medio Oriente, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Ha inseguito per strada una dodicenne, poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di Via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Fermato dai passanti e poi dalle forze dell'ordine, una 22enne del posto che avrebbe agito senza un motivo apparente. Il calcio, arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 alla Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 in campo Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 fari puntati su Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Sempre insieme su Romantica Radio, freschi di aggiornamento con le nostre news per restare sempre aggiornati su quello che accade nel mondo. Adesso abbiamo imboccato l'ultima curva di questo primo appuntamento del weekend di metà settembre con Benny Ronca e la mattinata devo dire che sta volando e molto piacevolmente grazie ai vostri messaggi, grazie alla vostra compagnia e grazie a queste belle canzoni d'amore. E tra pochissimo arriverà la nostra rubrica seguitissima Top Star, ovvero la sfida delle stelle, che è una rubrica che mette ogni giorno a confronto due autentiche icone della musica leggera italiana ed internazionale. Beh, restate incollati alla radio per scoprire chi saranno i protagonisti di questa puntata. Adesso arrivano due canzoni bellissime, Patti Pravo con Ragazzo Triste e i Berlin con Take My Breath Away, che è la leggendaria colonna sonora del film Top Gun. Buon ascolto.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Pronti alla sfida? E che sfida! All'angolo sinistro, Sir Elton Hercules John. Nato Reginald Kenneth Dwight, cantante, compositore e pianista. È uno dei maggiori artisti del pop contemporaneo. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi ed è ancora tra i primi 5 artisti mondiali con le maggiori vendite. Ha oltre 50 brani nelle prime 40 posizioni delle classifiche inglesi e americane, ha vinto 25 dischi di platino e 35 d'oro, 6 Grammy Awards e 2 premi Oscar alla miglior canzone. All'angolo destro, Billy Joel, all'anagrafe William Martin Joel, con i suoi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è uno degli artisti musicali di maggior successo di tutti i tempi e il quarto solista più venduto negli Stati Uniti. E pensare che ha iniziato la sua carriera suonando nei piano bar con lo pseudonimo di Bill Martin.

0: Tutti forse sanno che i due artisti, a fine anni 90, hanno tenuto numerosi concerti insieme in tutto il mondo. Al 71esimo compleanno di Sir Elton, Billy Joel disse: «Elton ha regalato a tizi dall'aspetto buffo come me l'opportunità di avere una carriera». Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica. Sono Antonietta da Gerola. Ricordare la gioventù è la cosa più bella di questo mondo, ascoltando le vostre canzoni. Un bacione a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie. Siete proprio delle dolcissime persone gentili. Maria Carmela sono, sa? Maria Carmela rende Calabria.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ed eccoci arrivati ai saluti finali di questo meraviglioso primo appuntamento del weekend di metà settembre qui su Romantica Radio. Un grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto e che siete stati in nostra compagnia fin dalle primissime luci dell'alba. Ricordatevi una cosa, che la vostra energia e il vostro affetto sono le cose più belle che possono capitarci qui su Romantica Radio. Ma prima di salutarvi voglio darvi anche la soluzione di impressioni di settembre. Allora, il cantante da indovinare era Claudio Baglioni. Complimenti a chi si è giudicato uno dei nostri gadget ufficiali. Ringrazio come sempre il nostro capitano di regia Simone Serpone, che anche quest'oggi è stato incredibile ai posti di comando. Vi lascio in ottima compagnia con Simonetta, con lei starete benissimo per le prossime 4 ore con la sua fantastica playlist. Intanto io vi saluto con le ultime mie 2 perle musicali di questa playlist, Igialis con Fiume di parole e Lucio Battisti con Anche per te. Benny Ronca vi augura un buon weekend e vi aspetta domani mattina, sempre a partire dalle ore 6, mi raccomando, per passare, per aprire un'altra domenica romantica insieme. Ciao!

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E ben ritrovati amici romantici, buongiorno, ma grazie, grazie sempre di questa accoglienza, che meraviglia, come state? Oggi è sabato 19 settembre 2026, siete pronti a partire da questo momento fino alle 13 con Simonetta, grazie al nostro Benny, grazie ovviamente alla regia, sappiamo no, che Simone Serpone è sempre lì presente, vigile a coordinare tutte le nostre trasmissioni e quindi siamo pronti anche oggi ad aprire il nostro romantico weekend, diciamo la seconda parte della mattinata, dai, da questo momento mi raccomando, musica, notizie, appuntamenti con la possibilità di portare a casa i gadgets di Romantica Radio e la nostra musica, subito Marco Armani, La Vita e Julio Iglesias, questa è Se Tornassi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E ancora ben ritrovati amici romantici, buon sabato, buon caffè se vi siete svegliati in questo momento, tanti auguri a chi festeggia l'onomastico oggi, oggi è San Gennaro, sappiamo che c'è Napoli in festa e San Gennaro, come dire, è il Maradona dei santi per i napoletani, magari siamo un po' blasfema, però insomma diciamo la verità, ha dei tifosi in tutto il mondo, quindi tanti tanti auguri a chi festeggia. Subito anche i nostri contatti 331-240-7878 per interagire con noi. E ovviamente come sempre ci sono gli appuntamenti che vi aspettano, le impressioni di settembre, Top Star e le nostre notizie, insomma tra poco facciamo un salto all'indietro nel tempo, vale la pena stare con noi, e c'è anche la nostra musica come Il Vento Amico di Wes e Ogni Volta Emilio Vasco.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: E allora siamo pronti a fare questo salto all'indietro nel tempo. Che cosa succedeva il 19 settembre del 1982? Veniva introdotto l'uso delle emoji. Pensate, le faccine che praticamente permettono di spiegare bene lo stato d'animo di chi scrive, no? Che ne so, il sorrisino, il pianto, la risata. Quindi risalgono esattamente al 1982. Dunque, a chi dobbiamo fare invece gli auguri di buon compleanno? Anno ad Alessandra Martinez, che è nata oggi ma nel 1963, e oggi sarebbe stato anche il compleanno di Mariangela Melato, che era nata nel 1941. Va bene, torniamo a noi, dai, cuore stanco di Nada e subito Bee Gees, questa è Run to Me.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: come antica Rosita Caserta. Grazie di esistere. Un abbraccio.
1: Ciao Romantica Radio, sono Maura da Brescia. Vi ascolto mentre lavoro. Tutte canzoni bellissime che ci ricordano la nostra giovinezza. Vi ringrazio, siete tutti meravigliosi, dal primo all'ultimo. Grazie, Romantica Radio.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

velocissimamente sta andando via anche la prima ora con Simonetta. Ben ritrovati se vi siete sintonizzati solo in questo momento. Devo fare gli auguri a Gennaro, Gennaro che mi ha scritto da Napoli e ringrazia. Beh, ovviamente, insomma, caro Gennaro, sai quante persone ci sono all'ascolto? Io non so, non ho fatto il conto dei Gennaro che esistono in Italia. Dopo magari vado a fare un saltino sul web e mi informo. Auguri a te, immagino che tu stia festeggiando. Auguri a tutti, appunto, i tuoi omonimi, diciamo così, e trascorrere una bella giornata. Per te arriva Goran Kuzminak con E ci stai e subito volerai, volerò di epoca.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: E ben ritrovati amici romantici, questa è la seconda ora con Simonetta. Tra un po' parleremo di temporali e soprattutto di fulmini, come fare a ripararsi con queste bombe d'acqua che purtroppo flagellano insomma anche il nostro paese. Ne parliamo tra poco, subito Dick Dick, storia di periferia e perché sei bella, lui è Zucchero.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

Ben ritrovati e andiamo subito al punto. Parliamo di fulmini e di come proteggersi secondo il vademecum della protezione civile. Allora, bisogna stare lontani da alberi, acqua e metalli, perché purtroppo queste, o meglio per fortuna, queste sono delle regole basilari per ridurre il rischio di essere colpiti da una scarica elettrica. Il fulmine infatti può colpire anche in assenza di temporale, quindi se poi ci sono temporali intensi con fulmini bisogna cercare subito riparo all'interno di un edificio oppure in macchina, purché con i finestrini chiusi e tutte le antenne abbassate. Come dicevo prima, evitare di ripararsi sotto gli alberi o sostare in prossimità di specchi d'acqua, cancelli e recinzioni. Tra poco poi continuiamo, perché è molto interessante questa notizia. Prima diamo ovviamente spazio alla musica con Lilly di Antonello Venditti e Moody's Mood di George Benson.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 70. Docente accoltellata a Roma nel quartiere Centocelle da uno suo studente, l'aggressione sarebbe stata preparata nei dettagli e annunciata sui social con ore di anticipo. L'aggressore, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica, dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente, lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Intanto il tycoon ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato la CNN Politico e MS Now, motivando il bando per la loro costante diffusione di fake news. Trump da tempo mostra insofferenza verso la copertura mediatica che ritiene sfavorevole. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista ad una settimana dalla trionfo di Marc Marquez a Misano, con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta, agganciando in vetta la classifica mondiale a Jorge Martin, chiamato a riscatto invece Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E allora salutiamo gli amici della redazione, come sempre, che tornano puntuali con i loro aggiornamenti dall'Italia del mondo, e noi continuiamo a parlare di fulmini, perché per esempio se siamo al mare e sappiamo che a settembre tante persone ancora vanno in spiaggia, bisogna liberarsi assolutamente di ombrelloni, canne da pesca, tutti questi oggetti appuntiti, mentre in casa bisogna scollegare dalle prese gli apparecchi elettrici e bisogna mantenersi a distanza da porte e finestre, assicurandoci che siano ben chiusi, capito? Perché anche in casa bisogna evitare praticamente comportamenti rischiosi. Comunque, per tutte le informazioni, le notizie e gli approfondimenti, andate sul sito della Protezione Civile. Basta andare sul web, cliccare

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Sono Chicca da Barletta, dalla Puglia. Ascolto Romantica dallo streaming perché è una radio che mi fa veramente emozionare e mi fa venire in mente tanti ricordi, una radio meravigliosa.
1: Romantica è la più bella che ci sia. Ci coccolate sempre con le vostre canzoni, ci portate nel passato, siamo molto contenti. Sono, come si dice, quelle ore che ascoltiamo che siamo molto felici e sereni. Dio vi benedica, continuate così.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. E allora, mentre noi salutiamo con grande allegria tutti gli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica qui su Romantica Radio, invece dobbiamo salutare un ascoltatore che si chiama James, pensate, da Taranto, che scrive: vi ho scoperto facendo zapping fino a trovare delle frequenze di musica molto piacevole come la vostra. Bellissima scoperta fatta l'anno scorso. Grazie, caro James, grazie mille, continua ad ascoltarci, perché noi, insomma, vi facciamo sempre compagnia e ti regaliamo Gli Alunni del Sole con Scusa e subito Sapore di Sale con l'intramontabile Gino Paoli.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Pronti a ripartire? Ben arrivati, ben ritrovati. Siete su Romantica Radio, ovviamente con Simonetta che è con voi fino alle 13. Stiamo insieme, mi raccomando, perché abbiamo un sacco di cose da fare, troppo troppo carine. Ma ovviamente a fare da colonna sonora c'è la nostra musica. Quindi c'è Alejandro Baldi con Tu sei me e Nasino in su di Mario Tessuto.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Oh, allora bisogna naviganti, stamattina abbiamo aperto la trasmissione facendo gli auguri a tutti i santi di oggi, San Gennaro, e io ho detto festeggiamo insieme tutti gli amici che oggi festeggiamo l'onomastico. Bene, sono andata a controllare, sapete quanti Gennaro esistono in Italia oggi? Sono 93.000, quindi 93.000 auguri a tutti voi, va bene? Buon onomastico. E se vi ho fatto da promemoria, mandate invece un messaggino agli amici, parenti, genitori che si chiamano Gennaro, fate loro gli auguri, va bene? Noi intanto continuiamo con la musica, perché c'è Solo Tu di Mattia Bazar e Giorni Cantati, e lui è Riccardo Fogli.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora come prosegue questa mattinata insieme? Come vi state organizzando? Come procede il vostro sabato? State andando in giro? Un pochino le temperature si sono mitigate dai rispetto all'estate bollente che abbiamo avuto veramente. Il mese di luglio e di agosto sono stati terribili e anche la sera quando si voleva uscire sono state tante le persone che hanno optato per una serata in casa al chiuso con l'aria condizionata. Insomma, veramente questi cambiamenti climatici ci stanno rendendo la vita sempre più difficile. Fatemi sapere se siete in giro, se state facendo shopping, se state guardando gli ultimi saldi, se siete invece in procinto di fare acquisti per questo inverno, e noi vi facciamo compagnia sempre con la nostra musica. Dentro l'anima dei Cugini di Campagna e Nessuno Mi Può Giudicare. Lei è Caterina Caselli.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica, siete il mio risveglio e la mia buonanotte. Con le vostre canzoni stupende e meravigliose ci fate sognare a tutti. Buon ascolto a tutti, sono Luisa di Aversa.
1: Ciao Romantica, sono Antonio da Marano. Ascolto Romantica perché voi mi fate venire in mente i miei anni 70-80. Grazie, vi ascolto tutti i giorni mentre vado al lavoro, quando torno sempre e a casa quando posso. Ciao, un bacio, andate avanti così.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: E allora, mentre ci avviciniamo velocissimamente anche alla fine della terza ora insieme, io non soltanto saluto gli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica, che veramente sono, come dire, dei portatori sani e di buon umore, ma devo fare anche un saluto a chi in genere è più timido e magari decide di scrivere al 331-240-7878, come la nostra Rosanna da Vignola, che dice: vi ho scoperti in vacanza a Scalea, mi avete fatto compagnia nelle calde giornate d'estate. Grazie, cara Rosanna, proprio poco fa abbiamo parlato di quanto è stata bollente quest'estate e siamo contenti di essere stati comunque in tua compagnia. Continuate a scrivere, mi raccomando, così noi vi leggiamo e vi diamo voce. Subito arrivano però per voi, anzi, soprattutto per Rosanna, i Camaleonti con Eternità e Toto Cotugno. Questa è Innamorati.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ultimo giro di boa, ancora ben ritrovati amici romantici, questa è l'ultima ora con Simonetta, ma ci sono degli appuntamenti da non perdere, c'è Top Star e subito, cioè tra poco, anche Impressioni di Settembre, l'appuntamento che vi dà la possibilità di portare a casa i gadgets di Romantica Radio. Arriveremo a questo momento con Don Bachi e la sua cronaca e subito Mango, questa è La Rosa dell'Inverno.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E allora, eccoci arrivati a questo appuntamento attesissimo. Impressioni di settembre, tempo di gadgets, se li volete. Dovete rispondere velocissimamente al 331-240-7878 a questa domanda. In smisurata preghiera si canta Alta sui naufragi dai belvedere delle torri. Ma chi la canta questa strofa? Alta sui naufragi dai belvedere delle torri. È un cantautore, perché mi rendo conto che è difficile, famoso, tra le sue canzoni più famose c'è Bocca di Rosa, fatemelo dire, quindi ditemi subito lui chi è. 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test ed hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento, gestito dalla società Irregular, prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Intanto, un rapporto di intelligence creato proprio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate degli Stati Uniti ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Lo rivela la CNN in esclusiva. I fatti sarebbero avvenuti la scorsa primavera nel pieno della guerra con l'Iran. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. L'ha annunciato il club nerazzurro in una nota, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo, di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: E allora salutiamo gli amici della redazione che ci hanno aggiornato come sempre con le notizie dall'Italia e dal mondo. Adesso invece abbiamo un altro appuntamento che arriva a breve. Parliamo di top star e mamma mia che star. Pensate che parliamo di ABBA e Bee Gees. Io ho un amore sconfinato per i Bee Gees, ma vogliamo mettere gli ABBA, che sono stati veramente probabilmente il gruppo storico più famoso in assoluto di tutti i tempi. Bene, tra poco scopriremo un po' di cose. Prima però c'è Mi fai morire cantando di Marcella Bella e subito Sogno, e lui è Andrea Mingardi.

0: Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
3: È arrivato il momento di una sfida tra titani. ABBA versus Bee Gees. I primi, considerati tra i gruppi musicali di maggior successo di sempre, nella loro lunga carriera hanno venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo. Gli ABBA si sono formati nel 1972 in Svezia. Il nome? Facile, è un acronimo formato dalle lettere iniziali dei nomi dei membri. Vantano un record, sono stati il primo gruppo non anglofono d'Europa a raggiungere un successo così ampio nei paesi anglofoni del mondo. I secondi erano semplicemente i fratelli Gibb, Barry, Robin e Maurice. Nel 1958 si riunirono sotto questo nome a Brisbane, nel Queensland, in Australia, dove erano emigrati. Sono considerati tra i gruppi più noti, importanti, innovativi della storia della musica pop. Si fecero notare per le loro doti artistiche sin da bambini. Di grande impatto la capacità di cantare in falsetto di Barry, che ha ispirato altre band e artisti.

0: apparendo sommariamente distanti dal punto di vista musicale, alcuni critici hanno trovato in Gimme Gimme Gimme degli ABBA delle ispirazioni a Tragedy dei Bee Gees. Entrambe le canzoni sono state pubblicate nel 79 e a ben ascoltare hanno una struttura abbastanza simile, così come l'arrangiamento. Qualcuno poi ricorda che Benny e Bjorn degli ABBA hanno registrato le basi del brano Voulez-vous negli studi Criteria di Miami dei Bee Gees. Sarà un caso? Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, sono Concetta, chiamo dalla splendida isola di Procida. Ascolto Romantica perché è l'unica radio che mi fa sognare. In questo mondo di ladri, come dice la canzone, io sogno le vecchie canzoni di una volta e ritorno indietro nei miei anni più belli. Un bacio.
1: Ciao romantica, in questo momento mi sto deliziando delle tue canzoni. Mi ritorna in mente sempre la gioventù. Un abbraccio da Sandra, da Napoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E allora anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, grazie per essere stati con me amici romantici. Prima di salutarci ovviamente devo svelarvi chi era l'artista che interpretava questa strofa alta sui naufragi dai belvedere delle torri. Lui è Fabrizio De André, lo so che avete indovinato in tanti, me ne sono accorta da tutti i messaggi che sono arrivati al 331 240 78 78. Tranquilli perché questo appuntamento torna, infatti ci sono dopo di me il Baga e poi c'è Paola, insomma tutti gli amici che vi faranno compagnia in questa giornata di sabato. Noi ci sentiamo domani, mi raccomando, Simonetta torna puntuale a partire dalle 9 e ovviamente vi aspetta. Buon sabato a tutti!

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

L'applauso iniziale di oggi, di questo sabato su Romantica Radio, lo voglio dedicare all'estate 2026 che con il suo caldo, con il suo sole, con le sue vacanze ci sta accompagnando per questo ultimo weekend d'estate, almeno sulla carta, quindi vogliamo salutarla con un applauso nonostante insomma ci ha fatto decisamente soffrire. Ben trovati, buon weekend Romantica Radio, il Baga con voi da adesso fino alle 17. Saluto Simonetta De Chiara, ci mettiamo tranquillamente seduti, pranziamo insieme e facciamo anche quattro chiacchiere, perché no, con un sottofondo speciale che è la musica di Romantica Radio. Fra poco con Whitney Houston, Greatest Love of All, subito c'è Jimmy Fontana con Begin.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: L'attendo con grande curiosità e magari anche un pizzico di nostalgia, confesso. Lo so, sembra che io stia facendo il piaccione, che io voglia sottolineare il fatto che ami questa città straordinaria che è Napoli. La nostra collection Napoli Pop ci regala uno spaccato di musica veramente sempre speciale in ogni appuntamento, e lo abbiamo appena vissuto e condiviso con i nostri ascoltatori romantici. A proposito, cari ascoltatori romantici, volevo ricordarvi il 331 240 78 78 per contattarci in tempo reale, nel senso che potete messaggiare, ovviamente scrivendo, o se volete inviandoci anche le vostre note audio per diventare anche protagonisti su Romantica Radio. Fra poco, fra i protagonisti di Romantica Radio, Giuliano e Notturni con il ballo di Simone, subito c'è Gianni Nazzaro con La nostra canzone. Roma.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Siete su Romantica Radio insieme al Baga, bentrovati. È sabato, il 19 settembre, ultimi giorni, ultimi scampoli d'estate assolutamente, e vale anche quel momento nostalgia che ti può prendere a un certo punto mentre sei in un sabato pomeriggio messo sul divano in attesa di fare chissà cosa, non voglio neanche sindacare o comunque magari chissà, ve lo chiedo più tardi. Più che altro volevo concentrarmi sul fatto che magari qualcuno di voi avrà riaperto il suo smartphone dove tiene le foto della vacanza, o una volta si andavano a far sviluppare, ricordate, eravate nati quando si portava il rullino dal fotografo, praticamente ti accorgevi di aver tagliato teste, gambe nelle foto eccetera. Vabbè, insomma, adesso con lo smartphone sembra tutto decisamente più facile, poi uno può far stampare quella foto particolare o quelle foto particolari che poi magari appende in cameretta o dove vi pare, non sto neanche a sindacare, non faccio l'arredatore. E quindi mentre siete lì che sfogliate, fra poco vi faccio sentire Santino Rocchetti con I miei giorni felici, ma vi scuoto come cime tempestose grazie a Riccardo Cocciante e alla sua meravigliosa Margherita.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su Romantica.

più, mi accoglierai con la freddezza che

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Romantica, emozioni senza tempo.

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Romantica Radio, ci emozionate tutti i giorni. Da quando vi ho trovato non vi lascio più. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Questa è Romantica Radio, siete in compagnia del Baga fino alle 17. Fra poco due personaggi che sono decisamente agli antipodi, perché stiamo per sentire, per esempio, fra poco Michele Zarrillo con Non è finita. Ma prima, ecco, già vi do una conferma che ci sarà praticamente il sequel di Michael. Alcune immagini saranno recuperate dalle riprese del primo, perché sono avanzate talmente tante ce n'erano, e poi insomma ci sarà ancora una trama avvincente che ci racconterà la storia di questo personaggio straordinario che apre questa sequenza. È Michael Jackson con The Lady in My Life.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Sabato pomeriggio su Romantica Radio, un pensiero sempre a tutte le persone che il sabato lavorano, naturalmente che saranno affaccendate, momento di pausa, meglio così, insomma vi rigenerate, pranzettino, poi un caffè e poi si ricomincia, dopo anche una pennichella, ecco i più fortunati riescono a farsi anche la pennichella, saluto chi sta facendo praticamente l'orario continuato perché il sabato si fa l'orario continuato, sto pensando ad una categoria, la prima che mi è venuta in mente, dico la verità, sono stati i parrucchieri perché di sabato ci lavora decisamente molto ma molto di più, per tutti indistintamente, anche per quelli che sabato lo stanno passando in panciolle, la radio in sottofondo, fra poco Luciano Rossi con Senza Parole, subito c'è Alex Damiani con È stato bello con te.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.

Su Romantica Radio in questo sabato pomeriggio parliamo anche di affari immobiliari. È un'isola intera della laguna di Venezia con un fortino costruito in epoca napoleonica, due approdi e una superficie da 5.700 metri quadrati. Si chiama Crevan, è in vendita sul mercato immobiliare privato. Il nome dell'isola deriva dal canale che la costeggia, una tradizione locale invece lega a sua volta il toponimo a un frate francescano che avrebbe partecipato alla ricostruzione del vicino convento di San Francesco del deserto. Come nei filmati di Instagram dove ci fanno vedere le case, il prezzo lo troverete fra i commenti. Fra poco Wes e Dorghezzi con Come la prima sera, subito c'è Pupo con Ciao.

0: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Siete su Romantica Radio insieme al Bagam, ben trovati, vi accompagno in questo viaggio che stiamo per fare addirittura nel tempo. Ambientazione Sanremo, festival del 1969. Su questo palco tal Riccardo Del Turco insieme ad un cantante francese che si chiamava Antoine portano su quel palco Che cosa hai messo nel caffè, canzone che ascolteremo fra poco, giusto il tempo di sentire agli armonici Harmonium con Ti desidero.
5: Romantica.
6: Romantica. Emozioni senza tempo.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Per chi vive di emozioni è la radio giusta, unica. Complimenti, sono Anna dalla Calabria.
1: Salve romantica, sono Giuseppe da Sala Consilina. Vi ascolto sempre con piacere. Siete tutti bravi e competenti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Romantica Radio, buon sabato, siete con il Baga fino alle 17. A proposito di scampoli d'estate, ci sono anche storie legate all'estate 2026, per esempio quella di Tiziano. A lui il compito di cercare e trovare anelli lungo il litorale laziale fra Scauri, Formia e Gaeta. Dall'inizio della stagione ne ha trovati almeno 5, quando viene chiamato ovviamente si fa dire più o meno in luogo, poi appena trovato l'oggetto interroga chi lo sta cercando per capire se ne è il proprietario oppure qualcuno che se ne vuole appropriare. Diciamo che dopo questa verifica, insomma, lui consegna quanto era cercatissimo, diciamoci la verità, perché poi si perdono anelli, fedi che hanno, no, dei ruoli importanti magari nella vita delle persone. Lo chiamano per l'appunto il signore degli anelli. In molti lo contattano sui social per chiedere di ritrovare gioielli o ricordi preziosi che si perdono nella sabbia oppure addirittura anche sui fondali marini. Insomma, lui si è espanso, come dire, nella sua attività. Fra poco Charles Aznavour con Poi passa, subito Walter Foini con Faccia di Luna.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Siete su Romantica Radio, parliamo di serie televisive. Ci sono quelle serie che finiscono e quelle che tendenzialmente non se ne vanno mai davvero. Una di queste è sicuramente Una mamma per amica, oggi disponibile su Disney Plus. Sono passati 26 anni dal debutto, era il 2000. Le Gilmore Girls stanno per tornare, anche se magari in una maniera decisamente differente da come i fans magari si aspettano, perché c'è stato un sequel, lo ricordiamo, nel 2016. Una mamma per amica di nuovo insieme in onda su Netflix, fra le altre cose, ma c'è HBO Max, piattaforma di streaming di Warner Bros. E Discovery, che ha annunciato la produzione della prima docuserie, sì, documentario ufficiale, autorizzato, dedicato alla serie televisiva con l'attrice Lauren Graham, che ovvero Lorelai, la ricorderete, no? Oggi ha quasi 60 anni, che ha rilanciato questa notizia sul suo profilo Instagram, quindi antenne dritte. Fra poco sentiamo Edoardo De Crescenzo con Vola, subito la Formula 3 di questo folle sentimento.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17, condividiamo emozioni, canzoni, i vostri messaggi e fra poco ve ne darò conto. Continuate pure a scrivere al 331 240 78 78, come sempre scritti o eventualmente le vostre note audio. Noi attendiamo come sempre a cuore aperto. Il tempo di sentire Rocky Roberts con Sono Tremendo, subito c'è Laura Luca con Eri come me.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Gravi problemi all'aeroporto con voli cancellati e in ritardo. Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita ai due giovani sposi travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo del tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Sei stato la poesia più dolce, inizia così il ricordo del presidente della FIFA Gianni Infantino per Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e del calcio italiano spentosi a 83 anni. Sandro per sempre, lo saluta il club nerazzurro con un video sui social. Lunedì funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La MotoGP a Spielberg scocca all'ora della sprint race, in pole position c'è Jorge Martin che scatterà davanti a Marc Marquez e a Pedro Acosta. Dalla seconda fila Bezzecchi, Ogura e Alex Marquez, pilota in pista alle 15. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Siete su Romantica Radio, sono il Baga, vi sto accompagnando verso le 17 di questo sabato, pronto adesso a dare un'occhiata a qualche messaggio che avete inviato, e sono davvero tanti, grazie come sempre al 331 240 78 78. Saluto Ida da Pozzuoli che scrive: Romantica è la mia bella radio, grazie. Poi c'è Giovanni da Benevento: Romantica Radio mi regala tante emozioni tutte insieme, tutti i giorni, grazie Giovanni. Saluto Orietta da Salerno: con le mie colleghe nel nostro laboratorio di sartoria cantiamo insieme a voi, che meraviglia. Poi c'è Isabella da Potenza: quando vi spengo la sera non vedo l'ora che arrivi il giorno dopo per riaccendervi, e questo è veramente amore, grazie mille. Fra poco Giulia e Giuli con Una storia d'amore, subito Iva Zanicchi con Testarda io, la mia solitudine.

0: posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica e complimenti a tutti voi per la musica che ci fate ascoltare ogni giorno. Peppe da Pagani.
1: Romantica, purtroppo quest'anno non sono andato in vacanza, ma in compenso mi avete regalato tante tante belle canzoni nel mese di agosto. Vi ringrazio, un bacio da Nando da Pomigliano.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Romantica. Romantica Radio, buon weekend, siete con il Baga fino alle 17. Dovete sapere che non è che io controllo la sequenza delle canzoni prima, ma insieme a voi condivido il momento e anche, se vuoi, l'improvvisazione. Ecco, sta per arrivare uno di quegli angoli in cui si canta, ma si canta alla grande, perché fra poco ritroveremo Ornella Vanoni, questa leggenda musicale italiana, con la sua Vai Valentina. Comincia la sequenza Roberto Soffici, Che piacere, con All'improvviso l'incoscienza.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Fine settimana con Romantica Radio, con il Baga fino alle 17, parliamo di tendenze di vacanza. Beh, questa insomma scrivetevela e tenetevela da parte, perché le prossime vacanze potrebbero essere davvero con house sitting. Già, house sitting, home sitting se volete, è un accordo tramite il quale una persona, l'house sitter per l'appunto, badante domestico, si prenderà cura in genere mentre il proprietario è in vacanza della casa e anche delle eventuale animale domestico. Si tratta di un modo sempre più diffuso di viaggiare per risparmiare sull'alloggio. Il vantaggio per chi viaggia infatti è non pagare un soggiorno in hotel e neanche l'affitto della casa, e il vantaggio per chi ospita è avere qualcuno in sua assenza che si prende cura degli animali, della casa, insomma, e si sta decisamente più tranquilli. Dice uno sconosciuto in casa, sì, ricordiamo che è tutto mediato da un sito ufficiale, cercatelo perché credo che sia davvero una cosa interessante e anche stimolante allo stesso tempo. Quindi house sitting o home sitting, e buone vacanze, le prossime naturalmente. Fra poco Barry White con Just the Way You Are, subito La Bottega dell'Arte con Come due bambini.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ognuno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Ed è arrivato anche il momento delle impressioni di settembre, come dire, tempo di gadget. Li volete? E allora rispondete al 331 240 78 78 a questa domanda. In Ciao amore ciao si canta la solita strada bianca come il sale. Ve la ricordate? E ricordate anche chi canta? Scrivetelo velocemente al 331 240 78 78 perché il più veloce conquista un nostro gadget. Vi aspettiamo!

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Buon fine settimana da Romantica Radio, è il momento di anticiparvi adesso che cosa accadrà fra poco in Top Star. Ricordiamo ogni giorno una sfida fra autentiche icone della musica, grandi artisti italiani e internazionali, gruppi e solisti che praticamente hanno scritto delle pagine indimenticabili della storia della musica, successi senza tempo, carriere straordinarie e un viaggio fra le stelle che hanno emozionato intere generazioni. La nostra show faida, come dicono gli anglosassoni, fra poco sarà fra Little Tony e Bobby Solo. Il tempo di sentire Rosanna Fratello con Non sono Maddalena e subito c'è Amedeo Minghi con Gelosi amori miei.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Tempo di sfide. In questa puntata una sfida tutta all'italiana, quella tra Little Tony e Bobby Solo. Il primo, nato Antonio Ciacci, è stato un cantante e attore sammarinese, interprete di numerosi successi, anche cinematografici. Giovanissimo, durante uno spettacolo al Teatro Smeraldo di Milano, venne notato da un impresario inglese che lo convinse a partire con i suoi fratelli per l'Inghilterra. Qui Antonio divenne Little Tony, in omaggio a Little Richard. Pur essendo esplicitamente ispirato allo stile di Elvis, Little Tony riuscì a costruire una personalità artistica molto personale che gli ha consentito di diventare uno dei personaggi dello show business italiano più famosi tra gli anni 60 e 90. Anche il secondo, Roberto Satti, alias Bobby Solo, era un grande fan di Elvis. Deve il suo nome ad un'incomprensione. La sua idea era di adottare come pseudonimo il nome Bobby. Al momento di dichiararlo, disse a una segretaria della casa discografica «Bobby, solo Bobby». La donna fraintese e scrisse «Bobby Solo». Nel 64, al Festival di Sanremo, a causa di un abbassamento di voce, è costretto a cantare in playback. È uno dei primissimi casi, visto che al festival era rigorosamente vietato.

0: vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Romantica Radio, mi avete stregato, sia in macchina sia in casa. Siete fantastici, veramente. Non cambiate mai.
3: Romantica, grazie, grazie mille e grazie per farci sempre compagnia. Un abbraccio.
0: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E anche per questo sabato è arrivato il momento dei saluti. Tornerò con voi domani sempre fra le 13 e le 17. In arrivo c'è invece Paola Coda, lei il compito di condurvi fino alle 21. Prima di scappare però vi devo la soluzione delle impressioni di settembre. La soluzione era Luigi Tenco.

Il più veloce che lo avrà scritto al 331 240 78 78 sarà ricontattato dalla nostra redazione. Prima dell'arrivo di Paola sentiremo Gianni Morandi con Tu che mi hai preso il cuor, subito c'è Nada con Ti stringerò. Passate un buon sabato.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E partiamo anche con il nostro consueto appuntamento del weekend. Sono arrivata anche io su Romantica Radio, cari romantici, sono Paola Coda e come di consueto dalle 17 alle 21 il sabato e la domenica siete tutti miei. Un grazie, un saluto al Baga che vi ha tenuto compagnia in questo pomeriggio del 19 settembre. Ormai siamo più di là che di qua, siamo sempre più vicini all'autunno, ma non so se siete d'accordo con me, sono sicura qualcuno sì, io sono ancora team estate, sto resistendo, sto cercando anche di farmi qualche oretta di mare quando il meteo me lo consente, quindi non mi arrendo, non sono ancora pronta per le zucche di Halloween, per il Natale, aspettiamo un attimo, stiamo fermi. Partiamo con la musica per affrontare al meglio questo sabato pomeriggio e voi ditemi dove siete. Il numero è il 331 240 7878. Vi leggo su WhatsApp: era bella, cantano Renato i Profeti su Romantica Radio, e poi arriva anche Eddie Rabbit con You and I.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Ma voglio sta con te, che agave co pensiero. Quando te vega, mi pare un sogno. E poi

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection Napoli Pop l'abbiamo ritrovata su Romantica Radio in questo sabato pomeriggio. Andiamo in Amazzonia, cari amici, vi porto lì per farvi conoscere un DJ che si chiama Eric Terena ed è un artista del popolo Terena in Brasile e usa la musica elettronica, Eric, per far arrivare al mondo i suoni dell'Amazzonia, canti tradizionali, rumori della natura e frequenze della foresta che si mescolano con l'hip hop per raccontare una battaglia ambientale e culturale. In qualche modo, quindi, la musica è diventata per Eric e per il suo popolo uno strumento per difendere la foresta amazzonica. Quello che Eric stesso dice, che non si sta perdendo solo la foresta amazzonica, si sta perdendo anche il suo suono. Motoseghe, macchinari, attività estrattive stanno trasformando alcune aree dell'Amazzonia in luoghi dove i rumori artificiali coprono i canti degli animali e delle comunità indigene. E quindi Eric utilizza microfoni speciali e tecnologie bioacustiche per registrare le frequenze della giungla. E questi suoni, dice, possono aiutare a monitorare la biodiversità, individuare anche intrusioni illegali e soprattutto conservano canti e lingue indigene a rischio. È davvero molto molto interessante, perché in questo caso davvero la musica può fare la differenza. Ci piace molto, vai Eric. Miguel Bosé tra poco ci canterà Ti amerò e subito c'è il Giardino dei Semplici, M'innamorai.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Un saluto dalla redazione. Gli Houthi avvertono l'Italia all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante dell'Aramco. Dietro all'aggressione della professoressa della scuola romana di Centocelle emerge un'inquietante possibilità. Ad armare il tredicenne potrebbe essere stato un gruppo di suprematisti. Lo avrebbero istigato ad uccidere in diretta. È caccia aperta ai 5 contatti di Telegram con cui era in diretta il giovane. Sono ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Secondo quanto riferito dalla famiglia nell'appello diffuso anche sui social, le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10 mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. Calcio esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma Inter, big match nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa a 83 anni. Alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Abbiamo ascoltato anche le notizie in questo sabato pomeriggio grazie alla nostra redazione, era Romantica News, e arrivano anche un po' di messaggini da tutti gli amici che hanno Romantica Radio accesa. Il numero è il 331-240-7878, utilizzatelo per i messaggini ma anche per gli audio, perché lo sapete, poi vi riascoltiamo in Ciao Romantica. Leggo qualcosina, ad esempio il messaggio che ci manda Michele da la provincia di Bari, ci augura un buon pomeriggio, un buon sabato, lui è al lavoro. Romantica Radio sempre accesa, scrive, perché così io mi emoziono e torno indietro nel tempo. Grazie di esistere, grazie a te Michele e buon lavoro. Un saluto voglio farlo anche a Umberto, che ci scrive invece da tutt'altra parte, ce ne andiamo in Piemonte, provincia di Asti. Umberto, che è un grande estimatore di tutti coloro che hanno fatto la storia della musica dei gruppi in Italia, in particolare ci ringrazia per trasmettere i grandi complessi come appunto i Camaleonti, Dick Dick. Grazie per il tuo attestato di stima, anche tu grande ascoltatore di musica ed esperto di musica. Umberto, raccontatemi cosa fate in questo sabato pomeriggio, vi siete arresi davvero all'arrivo dell'autunno o fate come Clara, che invece è testarda come me e non rinuncia ad un ultimo weekend di mare? Non mi dici dove sei, ma mi auguro che ti stia godendo il mare nel migliore dei modi, anche se il tempo può essere non proprio il massimo. Non importa, noi che amiamo il mare lo amiamo anche un po' più mosso, un po' più arrabbiato. Pacifico e Gianna Nannini ci cantano Tu che sei parte di me, poi Maurizio Arcieri 5 minuti e poi

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
3: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ti ascolto Romantica Radio perché mi rilassa, mi fa star bene. Sì, ascoltate tutto Romantica Radio perché fa bene alla salute. Cari saluti da Anna.
1: Carissima Romantica Radio, la tua meravigliosa selezione musicale mi aiuta a vivere meglio. Grazie Cristina d'Aragonegro.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio, insieme a Paola ci godiamo la grande musica italiana internazionale, ci godiamo anche le vostre voci che arrivano in Ciao Romantica, e voi godetevi Romantica da dovunque vogliate, dalla radio, in FM, in DAB, mentre siete in macchina, a casa, godetevi il sabato pomeriggio con noi, o scegliete di ascoltarci, portarci ovunque attraverso la nostra app che è comodissima e attraverso il sito web dal quale potete ascoltarci davvero da tutto il mondo. Io vi regalo uno dei capolavori della musica leggera italiana, sto parlando di Sei bellissima, Loredana Bertè, e poi arriva anche Memo Remigi con Un ragazzo, una ragazza.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Buon sabato, ancora un buon pomeriggio insieme a Paola Coda. In questo 19 settembre è stata una settimana impegnativa anche per me, che ho dovuto fare l'alba tutte le mattine per tenervi compagnia in sostituzione di Monia Braga, che era un po' afona, un po' senza voce, ma ritorna puntuale, precisa, da lunedì con voi. E sono state mattinate intense un po' per tutti, però questa settimana, perché sono ricominciate le scuole, quindi genitori, nonni sono stati davvero impegnati nell'accompagnare i piccoli e anche meno piccoli che ricominciavano tutte le scuole, i vari gradi di scuola. Raccontatemi anche questo, com'è stata questa settimana di metà settembre. Il numero è il 331-240-7878. Ne parliamo in questa seconda ora insieme e ripartiamo con Franco Califano, che tra poco ci canterà Io per amarti. Subito c'è Dionne Warwick con These Girls in Love With You.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Su Romantica Radio parliamo di baci, mi pare un argomento adattissimo alla nostra radio. In particolare parliamo del fatto che spesso e volentieri la maggior parte di noi, quando ci baciamo, chiudiamo gli occhi. E chiudiamo gli occhi in realtà perché il nostro cervello non riesce a gestire contemporaneamente stimoli visivi complessi e sensazioni tattili intense. Quindi non si tratta solo di un gesto romantico. Noi di romantica lo vediamo solo come un gesto romantico e va bene, però la scienza ci dice che in realtà è un meccanismo neurologico, è proprio saturazione del cervello. C'è questo studio dell'Università di Londra che ha dimostrato che quando gli occhi sono aperti, focalizzati su qualcosa, la nostra sensibilità tattile diminuisce drasticamente. Chiudendo gli occhi, il cervello quindi esclude le distrazioni visive per amplificare al massimo le sensazioni del bacio. Ed è anche una reazione all'adrenalina, perché durante un bacio appassionato il cuore accelera, i vasi sanguigni si dilatano e le pupille si allargano, e le pupille dilatate ci rendono molto più sensibili alla luce. Quindi abbassare le palpebre è anche una protezione istintiva contro il fastidio luminoso. Ma c'è anche un'altra cosa visiva che abbiamo la messa a fuoco abbastanza impossibile. A una distanza così ravvicinata i nostri occhi non riescono a mettere a fuoco il viso del partner, quindi rimanere a occhi aperti costringerebbe la vista a uno sforzo innaturale. Quindi il nostro cervello è programmato proprio per farci chiudere gli occhi, e questo è diventato però anche un gesto romanticissimo. Tutta da ballare adesso la prossima canzone su Romantica Radio, perché si intitola proprio così, Balla, e ce la canta Umberto Balsamo. Poi arriverà anche Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso. Romantica.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Prosegue il nostro pomeriggio insieme qui su Romantica Radio e sta per arrivare la nostra rubrica Top Star, che sta avendo tanto successo, questa sfida tra grandi artisti, grandi gruppi. Stasera due gruppi italiani, ci sono da una parte i Collage e dall'altra i Cugini di Campagna. Ascoltiamo insieme tra poco in che modo abbiamo deciso di metterli in sfida. Top Star arriva dopo altri due brani bellissimi che ci godiamo insieme: Johnny Dorelli, Non mi innamoro più, e poi c'è Umberto Tozzi con Qualcosa, Qualcuno.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: Torniamo sul virtuale ring della musica con due famosissimi gruppi italiani, i Collage e i Cugini di Campagna. I primi hanno ottenuto successo soprattutto negli anni 70. Gruppo molto amato per lo stile musicale, in grado di mescolare soprattutto pop, musica leggera e qualche influsso del rock. I loro brani si

0: Entrambi i gruppi hanno avuto un grande impatto sulla scena musicale italiana degli anni 70, ma con approcci diversi. I Cugini di Campagna rivolti a un pubblico ampio con lo stile pop e immagine vivace. I Collage più focalizzati su un pubblico sofisticato. Nonostante il diverso approccio, entrambi sono considerati icone della musica leggera italiana di quel periodo. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Claudio da Lenola, provincia di Latina. Siete fantastici.
1: Romantica Radio, sono Tony da Milano, sempre in vostra bellissima compagnia della vostra musica. Un abbraccio, grazie mille.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: I messaggini di chi ci ascolta e decide di raccontarci cosa fa in questo sabato pomeriggio, il numero è il 331 240 7878. Un saluto a Mirella che

ci ascolta da Castrovillari in Calabria e ci ringrazia per le belle canzoni di questo pomeriggio. Dice: ah, vedi, non la sapevo questa cosa del cervello, pensavo fosse solo romanticismo, chiudere gli occhi, e invece si scopre sempre qualcosa, Mirella. Il bello della radio, che oltre alla musica tiriamo fuori anche qualche curiosità. Un saluto devo farlo anche a Walter, che ci ascolta da Tivoli, anche lui grande estimatore di musica, ci ringrazia per la compagnia che gli facciamo tutti i giorni noi di Romantica Radio. Saluta tutti gli speaker, i conduttori, grazie mille Walter. Devo fare un tanti auguri a te, non può mancare anche in questo sabato 19 settembre. Facciamo un tanti auguri a te, a Valentina, che compie gli anni oggi e che festeggerà, ci scrive, questa sera con una bella cena con le amiche. Quindi buona preparazione di questo compleanno, buona festa, e poi raccontaci se va tutto bene stasera, va bene? Altra musica in arrivo per tutti voi all'ascolto. I Ragazzi Che Si Amano ci cantano adesso i Collage, che abbiamo ascoltato prima anche nella rubrica Top Star in sfida con i Cugini di Campagna. Prima dei Collage però c'è Michele Zarrillo con Come un giorno di sole.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Il sabato di Romantica Radio con Paola Coda fino alle 21 lo stiamo trascorrendo insieme in questo 19 settembre. Continuerete a trascorrerlo alla grande anche dopo di me, dalle 21 in poi, con il nostro Giampa Serino. Stasera le canzoni che raccontano l'amore adulto: Mina, Vanoni, Paoli, Tenco, Endrigo, Battisti, Dalla, De André. Insomma, stasera Giampa attraversa le canzoni che hanno dato voce ad amori difficili. Separazioni, orgoglio, ritorni e sentimenti che non entrano nelle frasi facili. Tre ore di musica e memoria dalle 21 qui su Romantica, e noi ricominciamo con la musica anche in questa terza ora insieme. C'è Mario Lavezzi, Le tue ali, e poi arrivano anche Le orme, canzone d'amore.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection Napoli Pop l'abbiamo ritrovata su Romantica Radio in questo sabato sera e parliamo di turismo perché siamo stati in vacanza fino a qualche settimana fa, c'è ancora chi sta facendo le ferie adesso a settembre, ma in realtà non mancheranno magari momenti in cui si farà una gita fuori porta, un weekend anche in questo autunno. Dovete sapere che c'è una strana tendenza negli ultimi anni e che oltre a chiese, musei, quando andiamo in una città che non conosciamo vogliamo visitare anche i suoi supermercati. È qualcosa che sì, per necessità può capitare, perché ovviamente magari dobbiamo comprare dei beni di prima necessità, del cibo e così via, però spesso ci piace proprio andare nei supermercati, anche le botteghe autentiche che sono frequentate dalle persone del luogo, spazi che sono ancora appunto autentici e reali e possono fungere da finestra sulla cultura e le abitudini di quella popolazione, di quella città. E infatti lì si ottengono indizi su come vivono le persone. Si può scegliere ad esempio anche di alloggiare un po' più fuori dal centro delle città, perché al di fuori si osserva meglio la cittadinanza, quella vera, come si vestono i cittadini del luogo, che orari hanno, l'odore delle cose che cucinano e dove vanno a bere la sera. È un'esperienza culturale diversa, ecco, più autentica. E gli esperti notano che c'è un aumento della tendenza a visitare le città in questo modo. Caffè nero bollente è la canzone bellissima che ci godiamo adesso di Fiorella Mannoia. Poi ritroveremo i Camaleonti su Romantica Radio con Amicizia e Amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Quanti bei messaggini, quanti saluti, ringraziamenti, mi raccontate anche dove siete, c'è chi è in macchina, in movimento, di ritorno da una giornata fuori, di ritorno da una giornata di lavoro. Voglio salutare Marcello che ci scrive dalla Sicilia, voglio salutare Tobia, salutare Antonio che ci scrivono, ci ringraziano, ci salutano, poi non sempre riesco a salutare tutti quanti, ma vi leggo tutti, i messaggi che arrivano, li leggo tutti con immenso piacere. Voglio salutare anche Alessia che mi dice di mandare un bacio alla figlia Ginevra che oggi compie gli anni, piccolina, oggi compie 4 anni, auguri Ginevra, e tenetevi pronti perché magari c'è un'impressione di settembre che sta per arrivare. Io ve l'ho detto, tenete il telefono vicino. Massimo Di Cataldo, l'ho visto quest'estate in concerto, ancora in splendida forma e ancora sa emozionare, ed è sempre bellissimo riascoltare Se adesso te ne vai. Poi c'è anche Nils Sedaka, I tuoi capricci.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: bacio e un abbraccio forte.
1: Ciao Romantica Radio e ciao a tutti voi che ci fate sognare e ritornare al nostro passato bellissimo con questi brani belli e romantici. Ciao Romantica Radio. Rosaria da Casa Giove.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Impressioni di settembre, tempo di gadget, cari romantici, li volete? E allora dovete rispondermi al 331-240-7878. La domanda che vi faccio stasera è questa. In canzone, una strofa canta: stare lontano da lei non si vive, stare senza di lei mi uccide. Ma chi la canta?

0: Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare.

0: Passioni Casa Unieuro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre, il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica Radio, la nostra serata insieme anche in quest'ultima ora con Paola Coda in questo sabato 19 settembre. Prima di passare la palla al nostro Giampaserino che dalle 21 poi vi accompagnerà fino alla mezzanotte, ma abbiamo un'ultima ora da trascorrere insieme mentre arrivano anche le risposte al nostro impressioni di settembre per accaparrarsi uno dei nostri gadget, e inviatemi anche messaggini per raccontarmi che sabato sera sarà e che cosa state preparando per cena e orario, e quindi potrebbe esserci anche qualcuno che mentre ascolta Romantica sta spadellando ai fornelli. Ditemi insomma cosa fate in quest'ultima ora. Io vi porterò tra poco in giro per il mondo come piace a noi con una nuova notizia, ma intanto ripartiamo con la musica Valerio Liboni, tra poco ci canta Anna Ti Prego, e invece aprono questa nuova ora insieme gli Spandau Ballet con Through the Barricades.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E ce ne andiamo adesso in Canada, da Romantica Radio andiamo nel paese degli aceri per parlare di carote, perché pensate un po' che cosa è successo, ha a che fare con romanticismo anche questa notizia, però è molto divertente. Praticamente una donna, mentre raccoglieva le verdure nel suo orto, ha fatto una scoperta davvero incredibile. Una carota era cresciuta attraverso un vecchio anello con tanto di brillante. Cioè, la sorpresa più grande è arrivata quando ha capito di cosa si trattava. L'anello era stato dato per perso 13 anni prima dalla suocera, la signora Grams, e quindi durante alcuni lavori nell'orto l'anello le era probabilmente scivolato dal dito senza che lei se ne accorgesse. Non voleva però farlo sapere al marito Norman, che ci sarebbe rimasto malissimo, e così aveva comprato un anello molto simile, raccontando tutto soltanto al figlio. E l'anello originale risaliva addirittura al 1951. Nel frattempo la famiglia si era trasferita, ma l'orto era rimasto nelle mani del figlio e della moglie, e ha pubblicato appunto la moglie del figlio questa foto della carota che è cresciuta dentro all'anello. Quindi c'è questa carota con l'anello di diamante intorno. La casa nasconde ma non ruba, in questo caso anche l'orto ha nascosto ma non ha rubato. Un brano bellissimo adesso su Romantica Radio da ascoltare a tutto volume, secondo me, Alex Baroni con Cambiare. Poi arrivano anche i Cugini di Campagna con una

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ah, ma quante storie di anelli persi, di anelli anche sostituiti, che ci scrivete anche voi. Anche Anna mi racconta di una storia molto simile che sua mamma ha messo in atto per non farsi sgammare, che aveva perso la fede. Ah, beh, succede, forse lo farei anch'io, perché magari ci rimarrebbe malissimo mio marito, allora andrei a ricomprarla zitta, chi lo sa. Però succede, in questo caso la notizia di prima del Canada ci fa sorridere, perché pensate un po' dove è andata a crescere questa carota, Stasera, a proposito di amore, di romanticismo, io vi consiglio di non perdervi Giampaserino, che arriva tra poco ormai, poco più di mezz'ora, e sarà tutto vostro con le canzoni che raccontano l'amore adulto, e quindi grandissimi artisti, da Mina a De André, da Fossati a Lavanoni, Paoli, Tenco. Non perdetelo Giampa, perché secondo me ne vale davvero la pena. Stasera dalle 21 su Romantica, 3 ore di musica e memoria. Noi ragazzi di oggi, tra poco Luis Miguel su Romantica Radio, e subito invece ritroviamo Claudio Baglioni con Tutto l'amore che posso.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Prima di cominciare non c'era niente al mondo, ora che ci sei tu

0: Ascolto romantica perché è leggera, si ascolta benissimo e poi la cosa particolare è che sblocca tanti ricordi. Buona giornata.
1: Romantica, sono Antonietta da Gerola. Ricordare la gioventù è la cosa più bella di questo mondo, ascoltando le vostre canzoni. Un bacione a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

La strofa dice: stare lontano da lei non si vive, stare senza di lei mi uccide. E sì, a cantarla è proprio Lucio Dalla. Quindi complimenti a chi ha scritto Lucio Dalla al 331-240-7878 prima degli altri, perché ha conquistato uno dei nostri gadget. Ci riproviamo domani per chi non ci è riuscito. Intanto vi lascio con Chico e La gente dice e Dori Ghezzi e Non si finisce mai. Baci a tutti voi e buona serata da Paola.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Buonasera mie care anime romantiche, benvenute a tutte quante voi su Romantica Radio da Gian Passerino in questo sabato sera che non appartiene soltanto a chi è già fuori a cena con gli amici o magari sta cercando un po' di leggerezza dopo una settimana lunga. Appartiene anche a chi magari è da solo stasera, chi è rimasto a casa, chi sta guidando da solo, a chi invece è in compagnia con accanto la persona amata, magari anche a chi invece sente più forte proprio questa sera l'assenza di qualcuno. Beh, qualunque sia la vostra storia, restate qui con me, perché questa notte non parleremo dell'amore come viene immaginato all'inizio di una storia quando sembra poter risolvere tutto. Parleremo dell'amore quando ha conosciuto il tempo. Ha già conosciuto il tempo, le contraddizioni, l'orgoglio, la distanza, il desiderio di restare e perfino in alcuni casi il coraggio di andarsene. Lo sapete che Romantica Radio è l'unica che parla direttamente al vostro cuore. Questa sera io lo farò attraverso le mie parole, ma lo faremo anche attraverso le canzoni che hanno saputo dare parole ai sentimenti degli adulti. Quelli che non sono mai completamente felici o completamente disperati, perché c'è sempre una specie di dicotomia. No, portano con sé ciò che abbiamo vissuto prima, le responsabilità del presente, ma anche la paura di perdere qualcosa che oramai fa parte di noi. Ritroveremo stasera grandi artisti, grandi nomi, da Mina Ornella Vanoni, da Gino Paoli a Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Lucio Battisti, Claudio Baglioni, poi mi viene in mente Lucio Dalla, mi vengono in mente Riccardo Cocciante e Ivano Fossati, mi viene in mente Fabrizio De André. Ovviamente non faremo una classifica delle canzoni più belle, ma proveremo a capire perché un brano ascoltato molti anni fa possa cambiare significato insieme a noi. La stessa canzone, secondo me, può accompagnare un primo incontro, tornare durante una crisi e molto tempo dopo diventare il ricordo di ciò che siamo stati. La musica resta apparentemente uguale, ma siamo noi a entrare ogni volta con una vita diversa. Che ne dite di raccontarmi la canzone che avete legato a un amore, a un matrimonio, a una separazione, a un ritorno o a una persona che, anche se non è più accanto a voi, continua ad abitare quelle note? Scrivetemi 331 240 78 78 oppure scrivetemi via mail a redazione@romanticaradio.it.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Amici di Romantica Radio, questa sera con Gian Passerino stiamo parlando di amore, ma in particolare di amore adulto. Che cos'è l'amore adulto? Non è semplicemente l'amore vissuto dopo una certa età, no? È un sentimento che ha già compreso una verità. Amare qualcuno non elimina automaticamente i problemi. Assolutamente. Non può garantire la durata, non ci può proteggere dalla paura. Infatti dentro un amore adulto entrano tante altre cose. C'entrano il lavoro, i figli, le distanze, le rinunce, le differenze di carattere, le relazioni precedenti, i momenti in cui desideriamo stare vicini e quelli in cui invece abbiamo bisogno di ritrovare degli spazi personali. E ci sono canzoni, quelle più profonde, che non promettono che tutto si sistemerà, ma che raccontano proprio queste contraddizioni. Il fatto che si possa amare nello stesso momento essere arrabbiati, che si possa lasciare qualcuno continuando a sentirne la mancanza, che si possa desiderare un ritorno e sapere che tornare con quella persona non sarebbe la scelta giusta. Insomma, si può restare insieme per molti anni e avere ancora bisogno di chiedersi chi sia diventata la persona che abbiamo accanto. Ed è per questo che forse alcune canzoni resistono alle mode passeggere, no? Perché non offrono una soluzione, ma ci fanno sentire riconosciuti dentro un sentimento complicato. Una canzone che parla d'amore, d'amore adulto, non ci dice necessariamente che cosa fare, non è che abbia le istruzioni per l'uso, però magari ci aiuta a capire che ciò che proviamo è già stato provato da qualcun altro.

0: Ciao da mare.
1: I vostri messaggi comincia Lucia da Bari che ci scrive: ciao Giampa, per molti anni Senza fine è stata la canzone mia e di mio marito. Dopo la separazione non riuscivo più ad ascoltarla. Oggi posso farlo senza rabbia perché non racconta più il futuro che avevamo immaginato, ma la verità di ciò che abbiamo invece vissuto. E poi ci ha scritto Marco da Napoli che dice: io che amo solo te, mamma mia che bella canzone, accompagnò il nostro matrimonio. Dopo 40 anni non la sento come una promessa ingenua. La sento come una scelta rinnovata molte volte, anche quando sarebbe stato più semplice chiudersi e abbandonare tutto. E poi Antonella da Torino ci racconta: ciao Giampa, la canzone Se telefonando mi ricorda una relazione brevissima. Fu una relazione intensa, entrambi capimmo che non poteva continuare, però quella canzone non mi fa pensare a un fallimento, ma alla difficoltà di salutarsi senza ferire nessuno. E poi Dario da Genova ha scritto: ciao Giampa, quando finisce un amore di Cocciante mi accompagnò durante una separazione. Mamma mia ragazzi, quella è una canzone veramente da coltellate nel cuore, Se soffri per amore, sentire quella ti dà il colpo di grazia, incredibile, bellissima tra l'altro. E poi Dario continua: quella canzone non mi consolava, però riusciva a dare una forma a una rabbia che io non sapevo esprimere. Sì, spesso le canzoni hanno questo dono. E poi chiudiamo con Checca da Palermo che scrive: ciao Giampa, La costruzione di un amore di Ivano Fossati è la canzone che per me è diventata importante dopo una crisi, non quando ci siamo sposati. Prima pensavo che l'amore accadesse e basta, poi ho capito che per durare deve essere anche costruito da parte di entrambi. È vero, è una differenza importante, profonda. Da giovani scegliamo spesso una canzone perché somiglia ai grandi sogni che abbiamo da giovani, poi da adulti inevitabilmente cominciamo a riconoscere le canzoni perché somigliano alle nostre esperienze.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ragioniamo su un paio di grandi nomi della musica italiana, per esempio Mina, per esempio Ornella Vanoni. Allora, Mina, che non ha soltanto cantato l'amore, ma ne ha interpretato le contraddizioni, no? Per esempio, vi ricordate E se domani? Canzone nella quale entra la paura di una perdita non ancora avvenuta. Oppure Grande, grande, grande, dove convivono insofferenza e dipendenza emotiva. Poi c'è la bellissima Insieme, dove c'è il ritorno di un sentimento che sembrava chiuso, e c'è Se telefonando, canzone che parla di una relazione nata improvvisamente ma che deve già affrontare la propria fine. Tra l'altro, canzone scritta con le parole di Maurizio Costanzo e con la musica di Ennio Morricone nel 66. Una storia che non racconta un grande amore destinato a durare, ma la difficoltà di trovare la maniera giusta per chiudere un rapporto cresciuto troppo, troppo rapidamente. E Mina trasformò l'incertezza in tensione vocale, senza risolverla con una conclusione rassicurante. Questa è una delle qualità più incredibili della sua interpretazione di quella canzone, che hanno cantato in altri e pochi sono riusciti a farne una buona versione. Forse mi piace quella di Neck. Comunque Mina non ci ha mai chiesto di stabilire immediatamente chi abbia ragione cantando quella canzone. Ci ha portato dentro un conflitto. E poi Ornella Vanoni, che ha costruito una parte fondamentale del proprio repertorio musicale sugli amori vissuti senza ingenuità, no? Che ne so, Senza fine, L'appuntamento, La musica è finita, Una ragione in più, bellissima. Senza fine la scrisse Gino Paoli nel 61, pensando proprio a Ornella Vanoni, con la quale in quel periodo aveva una relazione sentimentale. Il brano, tra l'altro, entrò nello stesso anno nella discografia di entrambi, perché avrebbero in realtà cominciato a cantarla entrambi. È rimasta, tra l'altro, quella canzone uno dei simboli più forti del loro legame artistico e personale. In realtà Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno continuato nel tempo a ritrovare quelle canzoni davanti al pubblico, non per fingere che il tempo non fosse passato, ma per mostrare una complicità che era sopravvissuta nel tempo, era semplicemente diventata diversa. Forse anche questo è amore adulto, no? Accettare che un rapporto possa cambiare forma senza perdere completamente il proprio significato.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio.

Amici di Romantica Radio, tra poco dopo le 22 entreremo nel mondo di due autori che hanno tolto all'amore molte delle sue formule più prevedibili, più scontate. Parleremo un po' di Luigi Tenco, capace di raccontare l'innamoramento come un bisogno, una contraddizione, una ricerca, perfino un pentimento in alcuni casi. E poi di Sergio Endrigo, che invece ha saputo trasformare la fedeltà, la perdita, il ricordo in dichiarazioni semplici, però molto profonde, prive di superficialità. E poi, come al solito, apriremo un piccolo spazio personale nel quale mi divertirò a raccontarvi un episodio realmente accaduto legato a una canzone. Quindi restate con noi, perché alcune canzoni non diventano grandi quando descrivono un sentimento perfetto, ma lo diventano quando hanno il coraggio di mostrare quanto possa essere imperfetto ciò che noi, esseri umani, proviamo.

Sono da poco passate le 22, qui su Romantica Radio siete sempre con Gian Passerino in questo nostro sabato sera, durante il quale stiamo parlando di amore, dell'amore cantato dalle canzoni e di alcuni artisti che in particolare hanno saputo cantare l'amore. Per esempio Luigi Tenco, che nel 1962 e poi nel 64 pubblicò una canzone, prima in un album, poi con il 45 giri, fantastica, Mi sono innamorato di te. Canzone che ha fatto discutere moltissimo perché presentava finalmente l'innamoramento senza la tradizionale solennità degli anni 60. Un amore che nasceva quasi per riempire un vuoto, no? Nella vita del protagonista, e finiva per occupare completamente i pensieri poi di chi cantava. E tra l'altro Luigi Tenco spiegò che proprio quella partenza anticonvenzionale gli permetteva di arrivare a un sentimento autentico nato dentro una dichiarazione inizialmente spiazzante. E poi Se stasera sono qui, che è un'altra canzone bellissima, nella quale invece l'amore prende la forma di un tentativo di ricongiungimento. Chi parla della canzone, chi è il protagonista, torna perché crede che il rapporto non sia davvero concluso, anche se poi raggiungere l'altra persona è diventato difficilissimo, soprattutto dal punto di vista emotivo. E la canzone fu scritta nei primi anni 60, poi fu interpretata da Vilma Goic nel 67, poi l'hanno cantata un sacco di artisti, tra l'altro Mina, Ornella Vanoni. Tenco aveva una qualità particolare, non trattava l'amore come una certezza morale, lo mostrava esattamente così com'era, anche con tutte le sue contraddizioni. E poi Sergio Endrigo, che sceglieva spesso un tono più raccolto, no, per parlare d'amore. Una canzone famosissima di Sergio Endrigo è Io che amo solo te, del 62, una dichiarazione di fedeltà costruita con pochissime parole. Lo stesso Sergio Endrigo inizialmente la considerava una canzone forse troppo semplice, però poi comprese nel tempo che proprio l'essenzialità di quella canzone ne rappresentava la forza, no? Sarebbe poi diventata quella canzone lì il suo maggiore successo. E Endrigo tra l'altro vinse il Festival di Sanremo nel 68 con un'altra canzone che si chiamava Canzone per te, e in quel brano il sentimento dell'amore viene osservato dopo la fine. Non c'è tentativo di negare il dolore. In realtà il protagonista ha voglia di custodire ciò che l'amore gli ha lasciato, anche quando la festa, diciamo, sembra essersi conclusa troppo presto. Quindi è un po' una differenza, no? Fra Tenco, che metteva in scena il dubbio, e Endrigo, che invece metteva in scena la dignità dell'amore. Due modi diversi di raccontare questo fantastico sentimento, senza trasformarlo necessariamente in una favola.

Amici di Romantica Radio, stasera si parla di canzoni che sono dedicate all'amore. A proposito di canzoni che cambiano insieme a noi, che diventano adulte come i nostri amori, mi viene in mente una cosa che in tanti anni di radio mi è capitata più di una volta. Quando cominci a fare il mio mestiere, soprattutto se si ama la musica, come succede a me, ogni disco ha anche qualcosa di speciale. Lo si sceglie, lo si presenta, si aspetta l'intro, quella parte iniziale, solo musica. Magari si alza un po' il volume nelle cuffie perché quella canzone piace anche a te che stai lavorando. Poi passano gli anni e inevitabilmente cambia anche il modo di ascoltare la musica di noi che siamo qua in radio. Le canzoni diventano parte del lavoro, si impara a conoscerle in maniera diversa, si sa quanto dura un'introduzione, dove possiamo parlare, dove bisogna stare zitti, quando sta andando la canzone magari si è già davanti la scaletta, si controlla un po' di cose, no? Si prepara l'intervento successivo, si pensa a quello che dovremo dire. Poi però succede anche una cosa abbastanza curiosa, insomma noi passiamo la vita circondati dalla musica e proprio per questo qualche volta rischiamo quasi di non ascoltarla più. La sentiamo naturalmente, ma ascoltarla è un'altra cosa. Però poi io ricordo anche alcune sere in cui questa specie di automatismo si è interrotto all'improvviso, perché magari è partita una canzone che conoscevo benissimo, una di quelle che ho mandato in onda tante volte. Non c'è niente di particolare, no? È una normale serata di radio, hai la tua scaletta, le tue cuffie, le luci dello studio, magari stai già pensando a quello che succede dopo, invece non sai bene perché quella sera succede qualcosa, una frase che magari ho sentito decine di volte mi arriva in maniera diversa e mi fermo perché per qualche secondo tutto smette di essere ciò che è, io stesso smetto di essere quello che deve condurre la trasmissione e torno a essere semplicemente un ascoltatore. È strano perché il disco è esattamente lo stesso, no? Non è cambiata una nota, una parola, è cambiato il mio atteggiamento, sono cambiato io che lo sto ascoltando e nel frattempo sono passati degli anni, no? Sono successe delle cose, alcune persone sono entrate nella mia vita, altre magari ne sono uscite, ci sono stati incontri, entusiasmi, delusioni, separazioni dolorose, ci sono luoghi nei quali non torniamo da tantissimo tempo e persone che magari non vediamo più, ma che poi basta veramente una sequenza di note per farci ritrovare accanto. E allora una canzone che magari a 20 anni significava una cosa, a 40 anni può significarne un'altra e a 50 ancora un'altra e magari ancora più avanti raccontarcene un'altra completamente diversa. E credo che questa sia una delle cose più affascinanti della musica, no? Noi pensiamo di conservare le canzoni, ma in qualche modo sono loro a conservare noi ascoltatori. Dentro una canzone può rimanere, che ne so, una macchina che avevamo tanti anni fa, una strada percorsa di notte, una vacanza, una stanza, un'estate, una persona, qualcuno con cui quella canzone l'abbiamo ascoltata 100 volte. Può esserci persino una versione di noi stessi che avevamo completamente dimenticato e la radio amplifica tutto questo perché quelle canzoni continuano a tornare. A volte passano anni e poi improvvisamente eccola di nuovo. E noi immediatamente la riconosciamo, solo che questa volta non siamo più la stessa persona che l'aveva ascoltata allora, no? E questa cosa succede a tutti, a voi che siete dall'altra parte della radio e qualche volta magari anche a chi sta seduto da questa parte della radio, da questa parte del microfono. A me è successo ed è in quei momenti che mi ricordo una cosa molto semplice: le canzoni non cambiano, siamo noi a cambiare e forse è proprio per questo che continuiamo ad ascoltarle.

Amici di Romantica Radio, parliamo di una coppia che, senza ombra di dubbio, ha rappresentato il linguaggio sentimentale italiano nelle canzoni. Mogol e Battisti. Insomma, ci avete presente, no? Molte formule delle loro canzoni sono entrate nel linguaggio comune, sono spesso utilizzate anche da chi non ricorda più esattamente il titolo della canzone, però sono espressioni, lo dice anche la Treccani, tratte da pensieri e parole, da emozioni, da mi ritorni in mente, da ancora tu, che sono diventate patrimonio condiviso e intergenerazionale. Incredibile. Mi ritorni in mente, memoria che interrompe il presente, pensieri e parole, una canzone nella quale convivono identità diverse, parti di sé difficili da conciliare. Ancora tu, quanto mi piace ancora tu, il ritorno della persona amata che provoca desiderio, sorpresa, ma anche il sospetto e la paura che nulla sia davvero cambiato. E poi un grande capolavoro, e penso a te, che è stata composta da Battisti sulle parole di Mogol. Qualcuno attraversa attività normali continuando a essere abitato mentalmente da un'altra persona. Tra l'altro questa canzone, oltre che da Battisti, è stata interpretata da un sacco di altri cantanti, Johnny Dorelli, Bruno Lauzi, inevitabilmente Mina. Queste canzoni sono adulte perché riconoscono una verità scomoda. La fine materiale di un rapporto non sempre coincide con la fine della sua presenza interiore, no? Possiamo non vedere più qualcuno, ma continuare a portarlo nelle cose che facciamo, che diciamo, che pensiamo, che proviamo. Il sentimento diventa un pensiero e il pensiero diventa un'abitudine. E qualche volta quell'abitudine è proprio la parte più difficile da lasciare andare.

Altri due grandi nomi della musica italiana di cui voglio parlarvi in questo sabato sera, parlando di amori adulti e di canzoni che parlano dell'amore: Claudio Baglioni e Lucio Dalla. Allora, Claudio Baglioni, spesso associato ai grandi amori giovanili, il suo più grande successo QPGA, Questo piccolo grande amore del 72, l'anno in cui sono nato io, che racconta di una relazione attraverso dettagli quotidiani, delle immagini diventate parte della memoria di tutti, quella sua maglietta fina tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. Il suo è un repertorio, quello di Baglioni, cresciuto insieme al suo pubblico, no? Che pian pianino si è evoluto, è passato per E tu come stai?, dove rivolge una domanda a una persona lontana e dentro c'è proprio il bisogno di sapere se l'altro abbia davvero ricostruito la propria vita, oppure Strada facendo dell'81, la solitudine che non viene negata ma attraversata dalla possibilità di incontrare qualcuno così da trasformare il proprio cammino. E poi, ragazzi, il capolavoro, Mille giorni di te di me, la fine di una relazione lunga che però non cancella ciò che i due hanno condiviso. E poi Lucio Dalla che invece raccontava spesso l'amore entrando nelle vite dei personaggi, innanzitutto Anna e Marco, canzone del 78 che non mette al centro due figure eccezionali ma due persone comuni, immerse nella periferia, esistenze che sembrano già scritte, finché poi il loro incontro, no, apre una possibilità inattesa, una novità. Futura, il sentimento che prova a immaginare un figlio, una figlia in questo caso, e un domani dentro un mondo che sarà diviso. E poi Caruso, dove si mescolano amore, musica, Dio, consapevolezza della fine, senza poter essere però separati completamente. Dalla ci ha ricordato, secondo me, che l'amore non appartiene soltanto a chi canta in prima persona, ma può essere anche di chi osserva. Da chi osserva da una finestra, da chi guarda una città, da chi incrocia lo sguardo con uno sconosciuto o da chi vive la vita di qualcuno che non sa ancora di essere sul punto di cambiare.

Tra poco, amici, l'ultima ora del nostro sabato insieme qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino. Nell'ultima ora proveremo a affrontare tre modi molto diversi di raccontare ciò che accade quando l'amore perde la propria innocenza e diventa adulto. Riccardo Cocciante: rabbia, rimorso, necessità di ottenere spiegazioni, un modo proprio fisico di cantare la fine dell'amore. Fossati, che ha sempre descritto l'amore come una costruzione faticosa, fragile, mai garantita, mai sicura. E poi De André, completamente diverso, capace di guardare il sentimento senza possesso, di accettare che perfino ciò che sembrava eterno possa cambiare. E poi ascolteremo la storia di una coppia che ha scelto una canzone non all'inizio, ma dopo aver attraversato una crisi. Quindi restate con noi, perché le canzoni più adulte non ci promettono che l'amore non finirà, ma ci chiedono che cosa siamo disposti a fare mentre questo amore sta vivendo.

Sono passate da poco le 23 qui su Romantica Radio. Buona serata, buon sabato sera a tutti quanti voi da Gian Paserino. In questa serata noi stiamo parlando di canzoni che raccontano l'amore adulto. E tra i tanti artisti mi piace parlarvi anche di Riccardo Cocciante, che canta canzoni nelle quali l'amore raramente è tranquillo, no? Riccardo Cocciante parla di rabbia, di rimorso, di bisogno di spiegazioni, di condanna del tradimento oppure di desiderio di ricostruire. E addirittura di lui si parla nella Treccani, come è successo per altri artisti. Bella Senz'anima, Quando finisce un amore, Margherita, che parlano proprio di questo, sono elementi centrali nel suo repertorio. Per esempio, Quando finisce un amore, che non descrive una separazione con distacco, anzi, la fine di quella storia d'amore attraversa proprio il corpo, altera le giornate, rende impossibile accettare che il mondo continui a muoversi normalmente, mentre dentro di noi qualcosa è crollato. Cocciante non contiene l'emozione e la lascia esplodere clamorosamente. Al contrario invece di Ivano Fossati, che sceglie un'immagine completamente diversa per parlare d'amore, la costruzione. Lui ha fatto proprio una canzone che si chiama La costruzione di un amore, bellissima, devastantemente bella, che era nel suo album Panama e dintorni, un album molto bello, che racconta il sentimento proprio come qualcosa che richiede tanta fatica, tanto lavoro, richiede esperienza e che non offre nessuna garanzia di essere ricompensati se si attraversa un dolore. È un'immagine profondamente adulta questa. L'amore non è un edificio già pronto nel quale entrare ed abitare, ma è un'opera alla quale due persone devono contribuire, sapendo che potrebbe essere splendida e nello stesso tempo fragile, come qualcosa costruito troppo vicino al mare, per esempio. Quindi Cocciante racconta ciò che accade quando la struttura crolla. Fossati invece quanto costa farla diventare una struttura solida.

E nella nostra carrellata in questo sabato sera adesso voglio parlarvi un po' di Fabrizio De André, che ha ampliato, se vogliamo, il linguaggio della canzone italiana, ci ha portato delle cose diverse, la guerra, la libertà, ha parlato di minoranze, di personaggi esclusi, di potere, di emarginazione, però ha scritto anche alcune delle riflessioni più lucide, se vogliamo, sull'amore, per esempio la canzone dell'amore perduto oppure Amore che vieni, amore che vai. E nelle sue canzoni l'amore non sempre finisce perché qualcuno è cattivo o perché è stato commesso un errore che si può identificare facilmente. Può finire perché il tempo modifica le cose, modifica ad esempio il desiderio, perché ciò che sembrava eterno perde lentamente la propria forza, o semplicemente perché le persone cambiano. Ed è una visione difficile da accettare, ma è profondamente onesta, perché noi quando finisce un amore siamo abituati a cercare un colpevole, e invece De André con le sue visioni ci costringe qualche volta anche ad accettare che un sentimento possa svanire senza trasformare automaticamente ciò che è stato in una bugia, ok? In Amore che vieni, amore che vai, il sentimento viene osservato proprio così, come movimento, come apparizione e poi come allontanamento. Non appartiene completamente a chi lo vive, non può essere trattenuto con la forza. E questa non è freddezza, semplicemente una forma diversa, estrema, di rispetto. Riconoscere che amare qualcuno non significa possederne per sempre il desiderio, il tempo, il futuro, ma significa avere fatto parte in maniera molto intensa della vita di quella persona.

è arrivata una mail molto bella da parte della nostra ascoltatrice Marina, che ci ha scritto da Verona e che saluto con grande affetto. E nella sua mail Marina ci parla di una canzone di Fossati che abbiamo citato anche prima, La costruzione di un amore, che è la canzone che Marina sceglie per celebrare la sua storia d'amore, che in realtà, sottolinea però, non fu la canzone che ballarono al loro matrimonio, ma che fu scelta da loro quasi 30 anni dopo, perché erano arrivati vicini alla separazione. Non c'era stato un motivo particolare che li aveva portati a separarsi, tanti piccoli guai, tante piccole mancanze da parte di entrambi che li aveva fatti perdere dentro il lavoro, i figli, i problemi, il silenzio. E un giorno suo marito le mandò quella canzone, scrivendo poi: abbiamo pensato che il nostro amore si mantenesse da solo, se vuoi proviamo a rimetterci le mani dentro. E ovviamente non è bastata soltanto la canzone, sono serviti mesi, conversazioni difficili, aiuti esterni, che in questo caso si fa sempre bene a cercare. Sicuramente quella canzone non ha risolto il problema, però ha aperto una porta. Noi ringraziamo Marina ovviamente per aver condiviso questa storia, perché ci dà la possibilità di sottolineare una cosa fondamentale: una canzone non può sicuramente salvare una coppia, non può sostituire le responsabilità, insomma non può modificare la comunicazione o quando serve un sostegno da parte di un professionista, però una canzone può servire per altro, può aprire una porta, può trovare una frase che nessuno dei due riesce ancora a pronunciare. Il resto ovviamente devono farlo le persone, ma sicuramente la scintilla giusta può partire da una canzone.

Che bello il viaggio che abbiamo fatto stasera qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino. Abbiamo attraversato tanti tanti anni di canzoni dedicate all'amore adulto. Canzoni che un tempo vivevano negli album, nelle cassette, nelle dediche radiofoniche, nei dischi ascoltati insieme o acquistati in 45 giri o 33 giri. E una persona poteva regalare una cassetta senza dover spiegare molto, no? L'ordine dei brani era già un messaggio. La canzone numero 3, per esempio, raccontava un incontro, la quinta la paura, l'ultima ciò che non si aveva il coraggio di dire direttamente. Oggi si condividono i brani in pochi secondi, abbiamo accesso immediato a quasi tutta la musica che l'essere umano abbia prodotto ed è una possibilità straordinaria, però il gesto conserva un valore secondo me soltanto quando la canzone non viene utilizzata al posto della sincerità, perché inviare una canzone può aprire una conversazione ma non deve sostituirla, non deve evitarla. Le canzoni sono l'archivio, conservano la voce, un momento, una stanza, un'automobile, una persona. E ogni volta che riascoltiamo le canzoni, ovviamente noi non è che torniamo esattamente al passato, ma lo vediamo dalla posizione in cui siamo oggi. Ed è per questo che una canzone nel tempo può cambiare significato, non perché siano cambiate le note di quella canzone, ma perché siamo cambiati noi.

Amici di Romantica Radio, questa sera abbiamo attraversato molti modi di raccontare gli amori adulti. L'abbiamo fatto parlando di Mina e Ornella Vanoni, che ci hanno portato dentro la contraddizione e l'interpretazione. Luigi Tenco nel Dubbio, Sergio Endrigo nella Fedeltà e nella Dignità del Ricordo. Battisti e Mogol, che coppia, ci hanno portato ricordando le loro canzoni nella memoria che ci ritorna sempre in mente. Baglioni e Dalla invece nelle storie che crescono insieme al tempo e alle persone. Cocciante nella fine di un amore che viene vissuta come una tempesta travolgente, Fossati nella costruzione degli amori, De André invece nella libertà e nella precarietà dei sentimenti. Noi domani continueremo da una prospettiva ancora più personale a parlare di canzoni d'amore con un tema particolare, una canzone, una storia. Sarete proprio voi ascoltatori a portarci dentro matrimoni, ritorni, separazioni, amori mai dichiarati, persone perdute, insomma canzoni che in alcuni momenti hanno saputo dire ciò che nessuno riusciva a spiegare. Ma lo faremo domani sera. Fra pochissimo invece la notte qui continua con Alex Poli e con Romantica Night.

0: da cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Mie care anime romantiche, sono Gian Paserino e vi ringrazio per aver trascorso con me questo sabato sera. Prima di salutarci, per voi un pensiero semplice: una grande canzone d'amore non ci promette necessariamente che tutto andrà bene, però ci fa sentire meno soli mentre cerchiamo di capire che cosa ci sta accadendo. A volte accompagna un incontro, altre volte accompagna una fine. E nei casi più profondi magari quella canzone resta abbastanza a lungo da attraversare entrambe le cose, insieme a ognuno di noi. Quindi abbiate cura delle canzoni che non vi hanno soltanto ricordato una persona, ma vi hanno aiutato almeno una volta a comprendere meglio il vostro modo di amare. Adesso la nostra notte prosegue con Alex Poli e la sua Romantica Night. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: te.
1: Bentrovati da Alex Poli. Da qualche minuto è iniziata domenica. Relax, ma soprattutto musica con Romantic Night. Vi attende una notte di grandi emozioni.
0: La notte mi fa impazzire.
1: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
2: Stai ascoltando Romantica Night. Le dolci note dell'amore.
3: E le stelle si accendono ad una, come ballerine entrano.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza perché porta il tuo nome, quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: so lonely, baby.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare?

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Amiamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura, sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.